In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

è all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Never to be told.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. A Lugano spazzarono via le foglie dalla strada, perché se una l'avesse preso sulla schiena non si sarebbe più visto tornare a casa la sera. E suo padre avrebbe sciolto il giornale tenendolo in mano a forza di lacrimare. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. Sua madre gli metteva i sassi nelle tasche quando usciva di casa. Suo padre lo portava in giro con un'imbracatura, ad ogni soffio di vento un brivido di paura. C'era un mio amico che era troppo secco.

c'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. A Lugano spazzarono via le foglie dalla strada, perché il signore un giorno disse che le foglie erano sporche, mentre il lupo rispondeva: amico mio, sono più sporco io.

lui con la sua testa. E invece di piantarci una bandiera, ritornava giù ogni sera. C'era un mio amico che era troppo secco, col vento volava. I dottori dissero, appesantirlo è l'unica cosa da fare. L'ingegnere si inventò un'armatura da 6 quintali, ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali. Ma a nessuno venne in mente di costruirgli le ali.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
0: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
2: All right, we're gonna finish up now with a number entitled Paranoid. I really hope you've enjoyed the show because we've really had a good time. Okay.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Posto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album in lingua.

C'è un filo che attraversa amori luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato, che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis, che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

0: te.
1: Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati Amori Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora come già ha fatto questo suo primo lavoro. Amuri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonista

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
2: Ciao. Sei all'ascolto di Avatar. Selection di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.
3: If you've ever existed in grids or swerves, you know that London swings, New York's a grid, Chicago swings, Bombay's a grid, Delhi swings.

0: Okay. I ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye bye.
1: Riccardo Pellegrini presenta...

0: tutti, buona settimana, bentrovati a Ora Musica. Riparte il nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora Musica sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: dell'artista. Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano. Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci,
1: certo.
0: Com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani.
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto. Grazie.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

0: credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jady, questa settimana tra i più trasmessi in assoluto a Ora Musica tra le nostre promozioni. E per la palma di singolo più trasmesso della settimana se la vede con Basta Poco, la nuova canzone di Chiara Galeazzo, anche lei in super promozione. Per viaggiare.

Basta poco, la canzone di Chiara Galeazzo, prima già dicon Non ti sposo più, e adesso invece abbiamo una voce più carburata, se vogliamo, delle altre due, visto che questa voce di esperienza ne ha già davvero tantissima. Parlo di Roberta Tondelli, tornata con un nuovo singolo, Com'ha già fa'.

0: con la sua versione di Call Me, grande classico dei Blondie, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

The Power of Love, We Listen the News, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione. Bruciati dal sole, il singolo firmato Stain.

0: Bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto, oggi qui a Ora Music.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con RadioTalpa.it.

0: musica, l'angolo dei ricordi.
1: Ci siamo, è il momento dei ricordi, è il momento di tornare indietro negli anni e torniamo indietro di 29 anni, 1997, Giorgia esce con un album prodotto da Pino Daniele e il singolo di punta è Un amore da favola, ve la ricordate?

troppa cioccolata, cantava Giorgia nel 1997, e Mangio troppa cioccolata era anche il titolo dell'album prodotto per lei da Pino Daniele. Questa era Un amore da favola, canzone che è stata il primo singolo estratto da questo disco. Domani alla stessa ora altri ricordi, quindi altro classico.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: La nebbia gli orticolli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando. Sta il cacciatore fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come soli pensieri, nel vespero migrar.

0: your smile.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito, per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro. Mentre ti guardo, muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni. Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti ti amo. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli, per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

Chissà se lo senti, nel vento che ti sposta sugli occhi i capelli, nel sole che punge la pelle, nel sottile canto della rondine al balcone, se lo percepisci, nel sussulto che precede il tuono, nel rossore di un'alba, nel rollio delle onde del mare, chissà se lo vedi, nella foglia che fluttua davanti, nel disporsi di uno stormo, nel bel chiasso di bimbi felici. Chissà se ti accorgi di lui, del mio pensiero, che non riesco a tenere lontano da te.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie e Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton? E il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione. Tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato, e i loro orfani in pianto. Tutti dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e i miei si erano incontrati, e quella di allora non era che un eco, l'onda che ritorna, attraversando mari, all'antica spiaggia.

Volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

0: Ed eccoci cari amici, anche oggi puntualissimi qui su Radio Talpa, una buona lunghissima giornata da Maurizio, benvenuti. Bene, ci siamo lasciati nella notte con l'ultima esibizione del secondo giorno di Woodstock, il concerto indimenticabile che abbiamo vissuto insieme dei Jefferson Airplane e della bellissima Grace Slick, che questa notte con la sua Somebody to Love non ci ha fatto dormire. Ma noi siamo pronti per questo terzo giorno, che secondo gli organizzatori doveva anche essere l'ultimo, ma che poi invece andrà a proseguire anche nel giorno successivo, il 18 di agosto, con la storica performance di Jimi Hendrix, che fu anche il suo live set più lungo della sua vita. Bene, allora noi siamo pronti per vivere insieme questa terza giornata di Woodstock, dove si esibiranno tra gli altri Joe Cocker, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash & Young, Johnny Winter e ancora tanti altri. E noi siamo qui dalla nostra postazione di Bethel, siamo circa 100 metri dal palco. Una buona giornata da Maurizio Benvenuti, una buona giornata da Radio Talpa. Viviamo insieme questa terza giornata di Woodstock. E allora si va ad iniziare, sono quasi le 14, è un inglese semi sconosciuto che va sul palco per primo, si chiama Joe Cocker, accompagnato dalla Grease Band, interpreterà alcuni pezzi rhythm and blues del suo primo disco, come questa All Right, è Joe Cocker.
1: Thank you, thank you. Right, well, this is sort of an English variation on somebody's head-bashing tune, but it features, wherever he is again, our conga player. I'd like to give him a hand, Mr. Bobby, please. How about it? A New York cat, as they say. Anyway, this is just a balancer to try and get you to feel your feet. It's called Feeling All Right.

0: Joe Cocker con la sua Feel All Right. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento ci state ascoltando qui da Bethel. Siamo nei pressi di Woodstock, davanti a noi Joe Cocker, sono circa le 14:30, ha iniziato il suo concerto, ora ci proporrà una canzone incredibile che ha avuto un grande successo, una sua versione della canzone dei Beatles With a Little Help from My Friends, Joe Cocker.
1: We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: The greatest band and myself. Thank you very much indeed.
1: Grandissimo successo per Joe Cocker, davvero 500.000 persone che lo applaudono in questo momento. E ancora Joe Cocker, grande richiesta con The Letter.

Finisce il concerto Joe Cocker qui da Bethel, ma si sta abbattendo un temporale fortissimo che sicuramente arresterà il concerto per alcune ore. Sta piovendo davvero tantissimo e durante queste ore di pioggia le centinaia di migliaia di persone assiepate stanno dando vita ad una vera e propria danza della pioggia e stanno intonando un coro così improvvisato che dice solamente queste parole: no rain, no rain, no rain. E sono davvero tantissime, è uno

spettacolo incredibile. Bene, sono le 18, si riprende, è smesso di piovere, si riprende nuovamente il concerto e sale sul palco Country Joe McDonald in versione elettrica in compagnia della sua band The Fish. Li ascoltiamo subito con questo brano, un classico di Country Joe McDonald contro la guerra in Vietnam.

Country Joe McDonald sul palco insieme a In The Fish, la sua band. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Noi siamo qui da Battle Radio Talpa in compagnia di Maurizio Benvenuti e soprattutto in compagnia di questi mitici personaggi. Bene, dopo Country Joe McDonald and The Fish, ecco che arrivano i 10 Years After di Alvin Lee. Li ascoltiamo con Hear Me Calling.

Ten Years After dal palco di Battle, un altro bellissimo concerto, così come bellissimo il concerto successivo. Infatti entrano in scena The Band di Robbie Robertson, una delle più attese di tutto il festival, dopo che il primo disco di questa formazione da anni spalla di Bob Dylan aveva riscosso grande successo e interesse. Quindi dopo tanto rock con The Band va in scena un momento di musica intima, quasi religiosa, detta degli stessi componenti del gruppo, con canzoni dall'impianto fortemente gospel, come questo brano che andiamo ad ascoltare, The Band, da Bethel, da Woodstock. Il pezzo si chiama The Wait.

Insieme a noi di Radio Talpa state vivendo la grande kermesse musicale di Woodstock 1969. Bene, sul palco abbiamo The Band di Robbie Robertson. Li ascoltiamo ancora con Long Black Veil.

0: Splendida esibizione quella di Robbie Robertson and the band. Siamo già nella notte, si continua qui da Bethel ad ascoltare grande musica. Questa volta è il Rhythm and Blues con Blood, Sweat and Tears. Li ascoltiamo subito.
1: Ladies and gentlemen, please welcome with us Blood, Sweat and Tears.

0: Sul palco i Blood, Sweat and Tears, anche loro grandissimo successo con il loro rhythm and blues. E si continua ora con l'albino Johnny Winter, presenterà nella sua esibizione 9 blues davvero torridi, tra cui la versione famosissima di Johnny B. Good che ci andiamo ad ascoltare proprio adesso. Johnny Winter.
1: What are the new old things we've been working on lately?

Johnny Winter con la sua Johnny B. Good, un altro grande artista, un altro grande successo. Ed ora ci andiamo ad ascoltare, sempre dal concerto di Johnny Winter, Leland, Mississippi Blues.

0: Johnny Winter sul palco di Bethel nella terza giornata di Woodstock. Anche questa è una giornata interminabile. Tra poco prepariamoci a vivere il grande, grandissimo concerto di Crosby, Stills, Nash & Young. E poi nella giornata di domani, quando oramai la gente cominciava davvero a sfollare, parliamo del 18 di agosto, ancora artisti come la Paul Butterfield Blues Band, i Shinana, ma soprattutto un'esibizione che rimarrà davvero storica, che molta gente si è persa perché già era ritornata indietro nelle proprie abitazioni. La grande performance di Jimi Hendrix, la più grande della sua breve vita, e questo avremo la possibilità di ascoltarla nella giornata di domani. Prepariamoci tra pochissimo a vivere invece la grande esibizione di David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young qui su Radio Talpa.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: E c'è veramente grande, grandissima attesa per il concerto di David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills. Neil Young ancora non è arrivato, per cui stanno salendo sul palco e sicuramente si esibiranno almeno nei primi brani senza la presenza del grande cantautore canadese Neil Young, ma che sicuramente dovrebbe arrivare a momenti. E allora godiamoci qui da Battle il concerto, l'esibizione di questi grandi artisti.
1: We just love you. Tell them who we are.
2: They don't know if you just sing.
1: Hello.
2: Test 49, 65. Hi.

0: David Crosby, Stephen Still, Graham Nash, ancora Neil Young non è arrivato nel palco e la folla sterminata di Woodstock li ascolta con grande, grandissima attenzione, perché questi musicisti stavano avendo un grande successo e soprattutto si erano messi insieme per formare questo super gruppo. Ed era a Woodstock la seconda volta che suonavano insieme, avevano suonato solo la sera precedente in quella di Chicago, e quindi c'era davvero tanta voglia di ascoltare insieme questi quattro grandi artisti. Arriva anche Neil Young nel palco e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare ora è Wooden Ship.
1: We were gonna do a kind of a science fiction story, if you'll bear with us. It's about these people who are escaping the Holocaust, whatever it may be, and leaving it behind and escaping in the wooden ships.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young per questa meravigliosa Wooden Ship. E sono quasi le 5:30 del mattino del 18 di agosto quando terminano il concerto questi quattro grandi artisti. È stata anche oggi una giornata davvero memorabile. Abbiamo iniziato con Joe Cocker, abbiamo proseguito con Country Joe McDonald and the Fish, i Ten Years After, The Band di Robbie Robertson, i Blood, Sweat and Tears, Johnny Winter e poi questi meravigliosi Crosby, Stills, Nash and Young. E domani in realtà nella mattinata ancora concerti con la Paul Butterfield Blues Band di Shinana. Quando oramai la gente sta sfollando arriva Jimi Hendrix per un concerto memorabile che va a chiudere definitivamente questa grande kermesse di Woodstock. Io mi auguro che anche domani siate con noi in nostra compagnia dalla sede di Radio Talpa in via del Prete 7/A a Cattolica, oppure con tanta fantasia nella nostra postazione di Betel per vivere in prima persona questa grande kermesse. E allora ancora una buona giornata a tutti quanti voi da Maurizio Benvenuti, una buona giornata da Radio Talpa. E vi lascio con un ultimo regalo qui da Betel con questa meravigliosa Mr. Soul, sempre dall'esibizione di David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young.

le grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

la compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

be cold.

sfiorato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Hey yo, check. Hey yo, yo.

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti,

0: Ed eccoci cari amici, anche oggi puntualissimi qui su Radio Talpa, una buona lunghissima giornata da Maurizio, benvenuti. Bene, ci siamo lasciati nella notte con l'ultima esibizione del secondo giorno di Woodstock, il concerto indimenticabile che abbiamo vissuto insieme dei Jefferson Airplane e della bellissima Grace Slick, che questa notte con la sua Somebody to Love non ci ha fatto dormire. Ma noi siamo pronti per questo terzo giorno che secondo gli organizzatori doveva anche essere l'ultimo, ma che poi invece andrà a proseguire anche nel giorno successivo, il 18 di agosto, con la storica performance di Jimi Hendrix, che fu anche il suo live set più lungo della sua vita. Bene, allora noi siamo pronti per vivere insieme questa terza giornata di Woodstock, dove si esibiranno tra gli altri Joe Cocker, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash & Young, Johnny Winter e ancora tanti altri. E noi siamo qui dalla nostra postazione di Bethel, siamo circa 100 metri dal palco. Una buona giornata da Maurizio Benvenuti, una buona giornata da Radio Talpa, viviamo insieme questa terza giornata di Woodstock. E allora si va ad iniziare, sono quasi le 14, è un inglese semi sconosciuto che va sul palco per primo, si chiama Joe Cocker, accompagnato dalla Grease Band, interpreterà alcuni pezzi rhythm and blues del suo primo disco, come questa, All Right, è Joe Cocker.
1: Thank you, thank you. Right, well this is sort of an English variation on somebody's head-bashing tune, but it features, wherever he is again, our conga player. I'd like to give him a hand, Mr. Bobby, please. How about it? A New York cat, as they say. Anyway, this is just a balancer to try and get you to feel your feet. It's called Feeling All Right.

0: Joe Cocker con la sua Feel on Alright, ancora una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento ci state ascoltando qui da Battle. Siamo nei pressi di Woodstock, davanti a noi Joe Cocker, sono circa le 14:30, ha iniziato il suo concerto, ora ci proporrà una canzone incredibile che ha avuto un grande successo, una sua versione della canzone dei Beatles With a Little Help from My Friends, Joe Cocker.
1: We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: The greatest band for myself. Thank you very much indeed.
1: Grandissimo successo per Joe Cocker, davvero 500.000 persone che lo applaudono in questo momento. E ancora Joe Cocker, grande richiesta con The Letter.

Finisce il concerto Joe Cocker qui da Bethel, ma si sta abbattendo un temporale fortissimo che sicuramente arresterà il concerto per alcune ore. Sta piovendo davvero tantissimo e durante queste ore di pioggia le centinaia di migliaia di persone assiepate stanno dando vita ad una vera e propria danza della pioggia e stanno intonando un coro così improvvisato che dice solamente queste parole: no rain, no rain, no rain. E sono davvero tantissime, è uno spettacolo incredibile. Bene, sono le 18, si riprende, è smesso di piovere, si riprende nuovamente il concerto e sale sul palco Country Joe McDonald in versione elettrica in compagnia della sua band The Fish. Li ascoltiamo subito con questo brano, un classico di Country Joe McDonald, Contro la guerra in Vietnam.

Country Joe McDonald sul palco insieme a The Fish, la sua band. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Noi siamo qui da Battle Radio Talpa in compagnia di Maurizio Benvenuti e soprattutto in compagnia di questi mitici personaggi. Bene, dopo Country Joe McDonald and The Fish, ecco che arrivano i 10 Years After di Alvin Lee. Li ascoltiamo con Hear Me Calling.

Ten Years After dal palco di Battle, un altro bellissimo concerto, così come bellissimo il concerto successivo. Infatti entrano in scena The Band di Robbie Robertson, una delle più attese di tutto il festival, dopo che il primo disco di questa formazione da anni spalla di Bob Dylan aveva riscosso grande successo e interesse. Quindi dopo tanto rock con The Band va in scena un momento di musica intima, quasi religiosa, detta degli stessi componenti del gruppo, con canzoni dall'impianto fortemente gospel, come questo brano che andiamo ad ascoltare, The Band, da Bethel, da Woodstock. Il pezzo si chiama The Wait.

Insieme a noi di Radio Talpa state vivendo la grande kermesse musicale di Woodstock 1969. Bene, sul palco abbiamo The Band di Robbie Robertson. Li ascoltiamo ancora con Long Black Veil.

0: Splendida esibizione quella di Robbie Robertson and the band. Siamo già nella notte, si continua qui da Bethel ad ascoltare grande musica. Questa volta è il Rhythm and Blues con Blood, Sweat and Tears. Li ascoltiamo subito.
1: Ladies and gentlemen, please welcome with us Blood, Sweat and Tears.

0: Sul palco i Blood, Sweat and Tears, anche loro grandissimo successo con il loro rhythm and blues. E si continua ora con l'albino Johnny Winter, presenterà nella sua esibizione 9 blues davvero torridi, tra cui la versione famosissima di Johnny B. Good che ci andiamo ad ascoltare proprio adesso. Johnny Winter.
1: What are the new old things we've been working on lately?

Johnny Winter con la sua Johnny B. Good, un altro grande artista, un altro grande successo. Ed ora ci andiamo ad ascoltare, sempre dal concerto di Johnny Winter, Leland, Mississippi Blues.

0: Johnny Winter sul palco di Bethel nella terza giornata di Woodstock. Anche questa è una giornata interminabile. Tra poco prepariamoci a vivere il grande, grandissimo concerto di Crosby, Stills, Nash & Young. E poi nella giornata di domani, quando oramai la gente cominciava davvero a sfollare, parliamo del 18 di agosto, ancora artisti come la Paul Butterfield Blues Band, i Shinana, ma soprattutto un'esibizione che rimarrà davvero storica, che molta gente si è persa perché già era ritornata indietro nelle proprie abitazioni. La grande performance di Jimi Hendrix, la più grande della sua breve vita, e questo avremo la possibilità di ascoltarla nella giornata di domani. Prepariamoci tra pochissimo a vivere invece la grande esibizione di David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young qui su Radio Talpa.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: E c'è veramente grande, grandissima attesa per il concerto di David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills. Neil Young ancora non è arrivato, per cui stanno salendo sul palco e sicuramente si esibiranno almeno nei primi brani senza la presenza del grande cantautore canadese Neil Young, ma che sicuramente dovrebbe arrivare a momenti. E allora godiamoci qui da Bethel il concerto, l'esibizione di questi grandi artisti.
2: We just love you. Tell them who we are.
3: They'll know if you just sing.
2: Hello.
3: Test 49, 65. Hi.

0: David Crosby, Stephen Still, Graham Nash, ancora Neil Young non è arrivato nel palco e la folla sterminata di Woodstock li ascolta con grande, grandissima attenzione, perché questi musicisti stavano avendo un grande successo e soprattutto si erano messi insieme per formare questo super gruppo. Ed era a Woodstock la seconda volta che suonavano insieme, avevano suonato solo la sera precedente in quella di Chicago, e quindi c'era davvero tanta voglia di ascoltare insieme questi quattro grandi artisti. Arriva anche Neil Young nel palco e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare ora è Wooden Ship.
1: We were gonna do a kind of a science fiction story, if you'll bear with us. It's about these people who are escaping the Holocaust, whatever it may be, and leaving it behind and escaping in the wooden ships.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young per questa meravigliosa Wooden Ship. E sono quasi le 5:30 del mattino del 18 di agosto quando terminano il concerto questi quattro grandi artisti. E è stata anche oggi una giornata davvero memorabile. Abbiamo iniziato con Joe Cocker, abbiamo proseguito con Country Joe McDonald and the Fish, i Ten Years After, The Band di Robbie Robertson, i Blood, Sweat and Tears, Johnny Winter e poi questi meravigliosi Crosby, Stills, Nash & Young. E domani in realtà nella mattinata ancora concerti con la Paul Butterfield Blues Band, i Shinana. Quando oramai la gente sta sfollando arriva Jimi Hendrix per un concerto memorabile che va a chiudere definitivamente questa grande kermesse di Woodstock. Io mi auguro che anche domani siate con noi in nostra compagnia dalla sede di Radio Talpa in via del Prete 7/A a Cattolica, oppure con tanta fantasia nella nostra postazione di Bethel per vivere in prima persona questa grande kermesse. E allora ancora una buona giornata a tutti quanti voi da Maurizio Benvenuti, una buona giornata da Radio Talpa. E vi lascio con un ultimo regalo qui da Bethel con questa meravigliosa Mr. Soul, sempre dall'esibizione di David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Neil Young.

dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

Buongiorno a tutti, cari amiche e cari amici. Lo speciale di oggi dedicato al rock and roll, alla resistenza e soprattutto a un amico che per noi è diventato da anni simbolo di festa e di comunità. Questa puntata è per Carlo Betti, per il suo sorriso, per il suo furgoncino che da anni gira tra i tanti eventi della nostra regione, in particolare il Summer Jamboree di Senigallia, portando panini gourmet, vino e soprattutto rock and roll. Pochi giorni fa ci siamo incontrati proprio lì al Summer Jamboree, tra il profumo dei suoi panini e le casse che proponevano il rock and roll. Abbiamo parlato di musica, di serate, di storie di strada e abbiamo sorriso, come sempre. Poi è successo l'imprevisto, un brutto incidente che ha messo Carlo alla prova. Per fortuna le notizie più recenti dicono che non è più in pericolo di vita, ma sappiamo tutti che la strada della guarigione è lunga, fatta di piccoli passi, di coraggio, di mani che si stringono. Carlo ha un mantra che conosciamo ormai bene da anni: il rock and roll ci salverà. Non è solo una frase, è un modo di affrontare la vita, una promessa che ci facciamo l'un l'altro quando la notte sembra troppo lunga. Oggi accendiamo il jukebox per lui. Ogni brano che ascolterete è scelto per ricordare energia, comunità, orgoglio e ritorno. Ogni canzone è un piccolo incoraggiamento, un messaggio che vogliamo mandare a Carlo. Tieni duro, amico, ti aspettiamo. Questa puntata vuole essere un abbraccio sonoro. Parole che speriamo arrivino diritte al cuore. E allora teniamo tutti quanti insieme il volume giusto, alziamo il bicchiere di vino alla salute di Carlo e ascoltiamo insieme, perché il rock and roll non è solo musica, è la nostra lingua per dire Carlo, torna presto. E allora iniziamo con un brano che risale al 1958 del grande Chuck Berry, un brano che tutti quanti noi chissà quante volte avremo ballato, Johnny B. Goode, perché questo brano è energia pura e rinascita, un inno alla passione per la chitarra e alla voglia di emergere, per Carlo il furgoncino che parte, il motore che riparte, la voglia di tornare a servire panini e a suonare e ascoltare musica con gli amici.

ancora Little Richard in un brano del 1955, Tutti i frutti, esplosione di vita, ritmo travolgente, voce che non si arrende, perfetta per ricordare che anche dopo lo shock c'è spazio per il sorriso e per il ritmo.

0: La bamboo.
1: Era il 1954 quando Bill Haley and These Comets propose Rock Around the Clock, il ballo che ricomincia, simbolo delle notti in cui la comunità si ritrova. E allora immaginiamo il pubblico quella sera del Summer Jamboree che riprende a ballare attorno al furgoncino di Carlo Betti.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

1957, Jerry Lee Lewis con Hula the Shaking Going On. Adrenalina e follia controllata per ricordare a Carlo che la vita può ancora sorprendere e che l'energia non si spegne.

0: Carl Perkins, 1956, Blue Suede Shoes, stile e dignità, un brano che parla di orgoglio e di non rinunciare alle proprie cose preziose. Per Carlo, il suo furgoncino, la sua musica, i suoi cari, la sua comunità.
1: Well, it's one for the money, two for the show,

1957, Buddy Holly, Dalby the Day. Speranza e promessa, melodia dolce e amara che parla di promesse mantenute, la promessa che lo aspettiamo, che lo sosteniamo.

1955, Chuck Berry, Maybelline, velocità e movimento, un richiamo al viaggio, alle strade percorse per portare il cibo e la musica nei vari appuntamenti. Per Carlo, lo sappiamo, la strada è casa. Maybelline, why can't you be

1956, Little Richard, Long Tall Sally, irrefrenabile e gioiosa, per ricordare che la gioia può essere un atto di resistenza.

1955, Junior Parker, Mystery Train. La metafora del viaggio e del ritorno, il treno come simbolo di passaggi, di momenti difficili e di ritorni a casa.

E andiamo a chiudere con un ultimo brano del 1957 di Fats Domino, I'm Walking, Camminare verso la guarigione. Un brano che invita a muoversi, a non restare fermi, un messaggio di recupero e di speranza.

E allora, Carlo, ascolta. Il furgoncino è ancora lì con la sua insegna, i suoi taglieri, il profumo del pane e il vino, che aspetta di essere versato. Le panche sono pronte, le luci sono accese e il jukebox, ancora il tuo nome, scritto tra i vinili più consumati. Non ti chiediamo di tornare subito, ti chiediamo solo di sapere che qui c'è una comunità che ti aspetta, che tiene il palco caldo e il bancone pronto. Ti chiediamo di ricordare che non sei solo in questo viaggio. Il rock and roll ci salverà, non perché cancelli le ferite, ma perché ci insegna a rialzarci, a battere il tempo insieme, a ridere quando possiamo e a resistere quando dobbiamo. È la colonna sonora delle nostre seconde possibilità. E allora prenditi il tempo che ti serve, noi terremo il ritmo, terremo il posto per te e quando sarai pronto. Il furgoncino ripartirà, la musica tornerà a scaldare le notti e i panini gourmet torneranno a essere serviti con quel sorriso che conosciamo. Da parte di tutti noi, forza Carlo, ti aspettiamo. Il viaggio continua e la musica non si ferma perché il rock and roll ci salverà. Il sole.

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Maurizio, benvenuti dagli studi di Radio Talpa in Cattolica, Remo Ricaldone dalla Valsusa, cari amiche e cari amici. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Siamo nuovamente qui per una nuova puntata, un nuovo percorso di Happy Trails, la musica delle radici. E siamo giunti alla puntata numero 289. Siamo sempre felici insieme a voi di percorrere questa musica, questi suoni, la Roots Music. E allora, ancora strade sterrate e autostrade infinite, percorsi vecchi e nuovi che si incrociano all'insegna della musica delle radici tra il patrimonio country and folk e quello blues and soul. Happy Trails presenta nomi nuovi e ripropone vecchi classici in una puntata dove si passa dalle suggestioni pop al country rock, dalla canzone d'autore al bluegrass, in un viaggio in cui ogni protagonista dà il suo contributo fatto di passione e sincero trasporto, che siano agli esordi o che continuino un cammino lungo e apprezzato. Un viaggio dove spesso le cosiddette strade blu, quelle secondarie, mostrano il vero cuore dell'America che tutti noi, che in questo momento siamo insieme all'ascolto, amiamo. Gli Autumn Defense, che aprono la puntata di oggi, sono la creatura voluta dalla coppia formata da Pat Sansone e John Stirratt, che ogni tanto escono dai Wilco, una band guidata da Jeff Tweedy, per intraprendere percorsi personali, dove si intrecciano country, rock e pop in misura variabile. Una miscela piacevolissima che vede la ricerca melodica in primo piano. E con loro vogliamo partire oggi.

Nella seconda metà degli anni 70 la stagione d'oro del country rock stava esaurendosi, anche se ogni tanto veniva pubblicato qualche disco di buon valore, non molto considerato quando uscì l'esordio della band dei Firefall, guidati dall'ex Flying Burrito Brothers Rick Roberts. Con gli anni è cresciuto, mostrando più di un aspetto positivo e interessante, e quest'anno l'album compie ben 50 anni e noi andiamo a risentire uno dei momenti più belli di questo lavoro.

Proprio in quegli anni, tra il 1975 e il 1976, nacque una band che ebbe vita breve, anche se ci lasciò due dischi di buona fattura che non ebbero critiche molto positive all'epoca. Parliamo di John David Southern, Chris Hillman e Richie Faure, che mostrarono le loro qualità compositive senza far gridare al miracolo, ma confermando un discreto periodo di forma che specialmente nel primo loro disco emergeva grazie anche a brani come questo che vi presentiamo oggi.

Frank Vile ci porta nel New England con un intrigante mix di classic rock, blues e country. Un insieme magari non originalissimo, ma divertente e trascinante, perfetto per serate all'insegna delle buone vibrazioni.

Eclettica e particolarmente interessante, la musica di Mr. S ha nel proprio DNA l'ampio spettro sonoro delle radici sudiste che lei interpreta con piglio solido e sicuro, spesso attratta dalla musica della Louisiana. Mr. S non manca di esprimere tutto il suo amore per quei luoghi affascinanti e fertili, e la canzone che ascoltiamo oggi è sintomatica proprio di queste sue passioni.

Il texano Clay Dubose è da molto tempo in attività, sin dagli anni 90, mostrando buone attitudini legate ad una country music brillante e dalle potenzialità commerciali. La sua notorietà non lo ha portato alle vette delle classifiche, ma gli ha regalato un buon seguito, naturalmente partendo dal nativo Texas.

Jazz on Eady è una delle migliori penne del cantautorato roots tra country e folk, aggiungendo talvolta suoni blues ad una serie di album assolutamente consigliati per autenticità e qualità delle canzoni, oltre ad una voce calda e avvolgente. E da pochi giorni è uscito un nuovo singolo che è anche la title track del suo prossimo disco, Tulsa Turnaround.

Dal cuore dell'Alabama, da quel profondo sud che ci ha regalato autori e cantanti pregevolissimi, ecco arrivare Drayton Farley, una delle voci più promettenti in ambito country. Quel country così distante dalle troppe banalizzazioni che circolano specialmente tra le major. Le sue sono storie autentiche che parlano al cuore degli appassionati e che tracciano percorsi autentici fatti di amore per le proprie radici e per la propria terra.

La band di Del McCoury rappresenta la storia della musica bluegrass, rinnovando le proprie fila e mantenendo stretti legami con la più pura tradizione del genere, un punto fisso e imprescindibile se ci si vuole avvicinare al bluegrass. Ogni loro nuovo disco è ricco di spunti di interesse e anche il loro più recente album non sfugge a questa regola ormai consolidata.

Cody Norris Show è invece una delle nuove eccellenze del panorama bluegrass e si è già imposta tra gli appassionati per qualità strumentali e per un repertorio intenso dove si mischiano classici e originali, segno questo del costante rinnovamento di un genere che intraprende spesso nuove strade ma che puntualmente torna alle origini consegnandoci sempre ottime realtà, come infatti alla band guidata da Cody Norris.

Uno dei segreti meglio custoditi del Deep South, un musicista che per talento e per capacità espressive merita di essere conosciuto anche da noi, è Jefferson Rose, che ha al suo attivo dischi che ne hanno decretato una crescita veramente esponenziale. In particolare i suoi ultimi 2-3 dischi hanno segnato una maturità pienamente raggiunta e il suo nuovissimo album ci consegna nuove brillanti composizioni come questa che dà il titolo alla raccolta.

La canzone d'autore canadese propone sempre nuovi nomi a cui affidare il nostro cuore e Charlotte Cornfield da Toronto è l'ideale espressione della più profonda poesia declinata in musica. Lei ha già ben sei dischi al proprio attivo, ma probabilmente questo suo nuovo lavoro è quello che può regalarle nuovi ascoltatori e lo merita decisamente. Ascoltiamola insieme.

A chiudere la puntata di oggi facciamo un lungo salto geografico perché dal Canada arriviamo al border con il Messico, a cui è legata a filo doppio Tisino Josa, voce angelica e repertorio perfettamente in bilico tra country, folk e key western e suggestioni mexican. Il suo è un lungo e bellissimo percorso fatto di canzoni emozionanti e commoventi, come questa, che ci congeda con tutta la bellezza che lei è capace di infondere nelle sue interpretazioni.

E allora, cari amiche e cari amici, anche oggi siamo arrivati tutti insieme al termine di questa ennesima puntata di Happy Trails e anche oggi dunque abbiamo percorso le strade sterrate, le autostrade infinite, percorsi vecchi e nuovi che ci hanno regalato i suoni che noi che da sempre vi proponiamo Happy Trails e voi che ci ascoltate ben conosciamo. E allora l'invito è per lunedì prossimo con una nuova puntata di Happy Trails che sarà la numero 290. Vi ricordo che potete ascoltare questo format su Radio Talpa ogni lunedì a partire dalle ore 18, il mercoledì in replica alle ore 24 e poi a seguire comodamente. Potete ascoltarvi il podcast non solo di questa puntata, ma anche delle puntate precedenti. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

scritto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week, Casey Donahue brings us a little heartache, a whole lot of whiskey, and that classic Texas country sound we all love. When a relationship goes wrong, sometimes there's only one place to turn, the bar. Here's my hit pick of the week from Casey Donahue, Drinking Whiskey.
2: She told me not to call her. I don't even bother. She don't tell.

0: floodwithlove.org. We'll see you there.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

rispetto alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi una nuova puntata del nostro viaggio tra i talenti creativi della Romagna ci porterà in uno dei pianeti della costellazione Made in Romagna più originali, abitato da un ospite eccezionale, un musicista, uno sperimentatore, un artista unico, quasi un alieno, Rodolfo Sant'Andrea. Rodolfo Sant'Andrea è un cantautore, musicista e uomo di teatro italiano dal percorso artistico ampio e non convenzionale. Dopo una lunga gavetta negli anni 70 come musicista orchestrale, cantante in gruppi rock, pop e da ballo, matura una solida formazione musicale e compositiva. All'inizio degli anni 80 intraprende la carriera autorale che lo conduce al Festival di Sanremo 1984, dove vince il premio della critica, avviando una stagione di grande visibilità nazionale e internazionale. Pubblica diversi album e collabora con figure centrali della musica e dello spettacolo italiano, tra cui Ennio Morricone, Tonino Guerra, Gabriella Ferri, Patti Pravo, Lucio Dalla, Edoardo Bennato e Riccardo Cocciante. Dopo il successo, sceglie un temporaneo ritiro dalle scene dedicandosi alla famiglia e alla composizione, in particolare all'opera Il Figaro, che segna il suo ingresso nel teatro musicale. Negli anni 90 e 2000 sviluppa un'intensa attività teatrale come autore, regista, baritono e direttore artistico, fondando la Camerata Veneziana, ensemble orchestrale da lui tuttora diretto e curando per anni la programmazione della Sala Fellini a Faenza. Parallelamente lavora in ambito operistico e festivaliero anche all'estero, con esperienze in Giappone e collaborazioni al Ravenna Festival. Dal 2006 intraprende un originale percorso di violinismo mnemonico come musicista di strada, riaffermando un contatto diretto e quotidiano con il pubblico. Negli anni più recenti collabora con il cinema, in particolare con Fausto Brizzi, torna all'attività cantautorale e pubblica nuovi lavori. Artista eclettico e indipendente, Sant'Andrea concepisce la musica come sintesi di scienza, arte e vita, fedele a una ricerca espressiva, autentica e personale. Diamo il benvenuto, anzi ringraziamo Rodolfo per ospitarci oggi nel suo pianeta. Ciao Rodolfo, ci farai quindi da guida, cosa ci proporrai?
3: Ciao Andrea, grazie a te e grazie agli ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, a dire la verità, ho poca voglia di lavorare, sono stanco e so che anche tu sei stanco, per cui facciamo un esperimento. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di lavorare per entrambi. Ho fatto ascoltare la scaletta musicale di oggi all'intelligenza artificiale. L'intelligenza ha analizzato e commentato i brani e ha inviato i commenti ai nostri due gemelli digitali, ai nostri due avatar. Quindi noi ci facciamo una tisana, ci rilassiamo, ci guardiamo il pianeta e lasciamo i microfoni ai nostri due gemelli digitali. Intervistatore Andrea e intervistato Rod. E noi ci sentiremo più avanti.
4: Romagna nel cuore e musica nelle vene. Oggi a Made in Romagna facciamo un viaggio speciale. Partiamo dalle calli di Venezia, passiamo per i set di Roma, ma restiamo con i piedi ben piantati nella nostra terra. Con noi c'è un artista pazzesco, violinista di classe, attore e cantautore. Ha vinto a Sanremo nell'84 il premio della critica e oggi continua a creare bellezza come pochi. Diamo il benvenuto a Rodolfo Sant'Andrea.
5: Grazie. Sì, vivere senza confini ormai è la normalità. Sai, Andrea, in fondo mi sono sempre diviso tra l'eleganza di Venezia, la forza di Roma e il mio spiritaccio romagnolo. È un piacere tornare a casa, sulle frequenze di Radio Talpa, la radio che scava.
4: E allora, per entrare subito nel vivo di questo viaggio tra note e cinema, alziamo il volume. C'è un'eleganza che non invecchia mai, una melodia che ha convinto i critici più severi e che ancora oggi ci fa sognare a occhi aperti. Direttamente dal Festival di Sanremo 1984, ecco la magia della Felice, su Radio Talpa, la radio che scava.

0: Che emozione riascoltarla! C'è un'eleganza quasi cinematografica in questo pezzo. Senti, Rod, facciamo un salto indietro a quel 1984. Vincere il premio della critica a Sanremo con un brano come La Fenice non era scontato. Era un pezzo colto, diverso dal pop dell'epoca. Mentre la sala stampa impazziva per te, tu cosa provavi su quel palco? Ti sentivi più un alieno capitato nel mainstream o avevi già capito che quella canzone avrebbe segnato l'inizio della tua libertà artistica?
1: Guarda, Andrea, su quel palco mi sentivo come uno che ha portato lo champagne a una festa a base di gazzosa. Ero un alieno, forse, ma un alieno con un gran bel vestito.
2: Andrea, mi sembra che l'intelligenza artificiale si stia allargando un po' troppo. Non ti pare?
3: Ma no, dai, in fondo i nostri gemelli digitali stanno facendo un buon lavoro, dai. Ma teniamoli d'occhio, non si sa mai.
1: La verità è che non stavo pensando alla carriera o ai critici. Sentivo solo le vibrazioni del palco dell'Ariston e del pubblico in sala dopo l'acuto al finale. Vincere è stato come ricevere una pacca sulla spalla dall'universo che mi diceva: Ok, Rod, da ora puoi fare il diavolo che vuoi. Quella sera non ho vinto un premio, ho firmato il mio certificato di emancipazione. Da lì in poi, solo roba vera.
0: Avete sentito? Un alieno con lo champagne. Ma d'altronde, se non scavi a fondo, non le trovi queste perle. Rod ci ha appena raccontato di come si firma un certificato di emancipazione a suon di applausi. E allora noi quella libertà ce la prendiamo tutta. Dimenticate i violini da camera e le luci soffuse per un attimo perché stiamo per cambiare marcia. Se La Fenice era l'eleganza, il prossimo pezzo è il motore che ruggisce sulla via Emilia a mezzanotte. Alzate il volume fino a far tremare i vetri perché la musica vera non chiede permesso. Entra e basta, proprio come un brivido divino che ti scuote dalla punta dei piedi fino ai capelli. Sempre qui, con Sant'Andrea a Madi in Romagna. Siamo su Radio Talpa, la radio che scava e che picchia duro. Let's rock!

0: di Sant'Andrea.
1: E dopo questo schiaffo di adrenalina pura, riprendiamo fiato. Ma non troppo. Rod, abbiamo sentito il ruggito, la grinta, quel tuo lato che non fa prigionieri. Però, scavando ancora un po' in questo tuo archivio infinito, emerge una capacità rara. Quella di saper scrivere canzoni che ti si incollano addosso. Passare dalla canzone d'autore al rock per poi approdare a un pop raffinato, quasi architettonico, non è da tutti. C'è chi il pop lo usa per passare il tempo e chi, come te, lo usa per raccontare frammenti di vita che sembrano film. È questa la tua vera sfida? Rendere leggero qualcosa che in realtà ha un peso specifico enorme?
2: Hai centrato il punto, Andrea. Il pop è una cosa maledettamente seria. È come un abito di alta sartoria. Deve sembrare naturale addosso a chi lo porta. Non deve far vedere le cuciture o la fatica che c'è voluta per farlo. Dopo le sperimentazioni e le scariche elettriche, ho sentito il bisogno di tornare alla melodia pura. A quella che puoi canticchiare sotto la doccia, ma che, se chiudi gli occhi, ti porta in un altrove preciso. Il pop per me è la sintesi. Meno note, ma quelle giuste. È un po' come un tramonto sulla riviera. Sembra semplice, lo vedi tutti i giorni, ma ogni volta ti frega perché è perfetto così com'è.
1: E allora lasciamoci fregare da questa perfezione. È un brano che profuma di libertà, di finestrini abbassati e di quell'ottimismo consapevole che solo la grande musica sa regalare. Mettiamo da parte i pensieri pesanti e lasciamoci cullare da questo ritmo che è un invito al viaggio. Sant'Andrea ci porta nel cuore del suo mondo più solare, dove la melodia regna sovrana. Orecchie aperte e cuore spalancato, su Radio Talpa, la radio che scava, ecco la freschezza e il colore di 100 giorni di felicità, vai col beat.

e sospirai sul bianco spino, angelo mio, l'ultima neve. A luna piena camminai ed al mattino riparai sotto la paglia dei granai come si deve.

0: Che bella ventata d'aria fresca, Rod. Ti dico la verità, sentendo quel beat mi è venuta voglia di mollare tutto e puntare dritto verso l'orizzonte. Ma c'è un dettaglio che non mi scappa. La tua musica ha sempre avuto un passaporto internazionale. Sembri nato in riva all'Adriatico, ma con le orecchie sempre tese verso l'oceano, c'è un'anima scura, profonda, che ogni tanto riaffiora tra le tue note. Ti chiedo, quanto è stato importante per te scavare, restando in tema Radio Talpa, fino alle radici del delta del Mississippi? È lì che hai trovato quella verità cruda, quel blues che profuma di fango e di libertà? O è l'America del jazz e dei grandi standard che ti ha rapito il cuore?
1: Andrea, hai toccato un nervo scoperto. Il Mississippi non è un fiume, è uno stato mentale. Per chi fa musica, il delta è la genesi. Tutto parte da quel lamento, da quella verità che non ha bisogno di trucchi. Io mi sono nutrito di quella musica nera, viscerale, dove ogni nota pesa come un macigno. Ma vedi, il mio legame con l'America è fatto di contrasti. C'è il fango del blues, sì, ma c'è anche lo sberluccichio di Broadway, il genio di chi sa trasformare il dolore in spettacolo puro. Ho sempre amato prendere quegli standard intramontabili e rivestirli con il mio spiritaccio, come dici tu. È come rimettere in strada un'auto d'epoca. Il motore è quello di una volta, ma il brivido è tutto nuovo.
0: E allora prepariamoci a un incontro tra mondi. Se pensavate di aver già sentito tutto, tenetevi forte, perché ora Rod ci porta direttamente in una fumosa ballroom di New Orleans, ma con quel tocco di classe che solo lui possiede. È un omaggio a un classico immortale, filtrato attraverso la lente di un artista che non ha mai avuto paura di confrontarsi con i giganti. Mettetevi comodi, o meglio, iniziate a schioccare le dita a buon tempo. Su Radio Talpa, la radio che scava nelle radici per far fiorire la bellezza, ecco a voi la travolgente reinterpretazione di Hello Dolly. Vai col groove.

0: though. Yeah. Can you play me that song?
1: Dopo l'energia di Hello Dolly, torniamo un attimo a terra, o meglio, andiamo sotto la superficie. Rod, c'è un brano nel tuo repertorio che sembra una sfida al vuoto. Si chiama Niente. In un mondo dove tutti cercano di aggiungere, di accumulare, di riempire il silenzio con il rumore, tu hai scritto una canzone che celebra l'assenza, o forse la libertà che deriva dal non avere più nulla da perdere. È un pezzo che ha una forza magnetica, quasi ipnotica. Ti chiedo, quel niente è un punto d'arrivo o un punto di partenza? È il vuoto che spaventa o quello che libera?
2: Andrea, scrivere niente è stato come fare pulizia sul tavolo da disegno. Spesso ci complichiamo la vita cercando significati dove non ce ne sono, o attaccandoci a cose che pesano e basta. Il mio niente non è nichilismo, è essenzialità. È quel momento in cui ti guardi allo specchio e non hai bisogno di maschere, di successi o di scuse. È una canzone nuda. E paradossalmente, quando non hai più niente da difendere, diventi invincibile. È un brano a cui tengo moltissimo perché è onesto fino ai minimi termini.
1: Un'onestà che arriva dritta al cuore, senza filtri. È la bellezza dell'essenziale che si fa musica su Radio Talpa. Lasciatevi trasportare da questo vuoto che vi assicuro è pieno di vita. Ecco a voi. Niente.

0: filosofici e groove internazionali, ma ora vorrei accendere una luce diversa. C'è un brano nel tuo repertorio che sembra uscito da un quadro, un'arancia, ma non è solo un frutto. So che dietro questo pezzo c'è un incrocio magico tra la pittura di Cézanne, la poesia di Corrado Lévy e un momento della tua vita privata che definire fertile è poco. Ci spieghi come fa una natura morta, vista da sinistra, a trasformarsi nella dolce attesa di un figlio.
1: Vedi Andrea, l'arte e la vita non viaggiano mai su binari separati. Corrado Lévy scrisse questa poesia folgorante sulla natura morta di Cézanne vista da sinistra. E io ci ho trovato una musicalità immediata. Ma la scintilla vera, quella che ha dato il battito al pezzo, è stata domestica. Mia moglie era incinta del nostro primo figlio. Guardavo quella pancia che cresceva, tonda, perfetta, piena di vita. E la rima è venuta da sé. Pancia barra arancia. È un brano che celebra il surrealismo del quotidiano. È la natura che non è più morta come nel quadro, ma che esplode di vitamina C e di futuro. È il mio omaggio alla creazione, intesa come arte e come vita.
0: È incredibile come riesci a far ballare insieme un mostro sacro dell'impressionismo e l'emozione più umana che esista. Allora, prepariamoci a spremere questa energia. Un brano colorato, colto, ma che arriva dritto come un raggio di sole a Romagnolo, su Radio Talpa, tra arte, pancia e poesia. Ecco un'arancia, vai col colore.

che pace la tua pancia, la tua pancia, pancia. La tua pancia e le tue cosce, pancia.

0: Ron, abbiamo appena spremuto tutta l'energia solare di un'arancia, ma ora il clima cambia bruscamente. Ci spostiamo verso latitudini più rigide, almeno sulla carta. C'è un brano che profuma di guerra fredda, di colbacchi e di sguardi che attraversano la cortina di ferro, la rossa del Cremlino. In questo pezzo sembra esserci quella tipica attitudine italiana, e forse ancor più romagnola, di cercare sempre un ponte, una mediazione culturale. Siamo quelli che sanno parlare con l'Ovest senza mai togliere l'orecchio dall'Est. Quanto c'è della nostra terra in questa tua capacità di raccontare un amore che sfida i blocchi contrapposti?
1: Hai centrato il punto, Andrea. Noi romagnoli abbiamo il ponte nel DNA. Siamo gente di mare, e il mare non divide, unisce. La rossa del Cremlino non è solo il racconto di un fascino misterioso, di una bellezza che arriva dal freddo. È la metafora della nostra capacità di essere mediatori culturali, per natura. Mentre il mondo alzava muri, noi in Riviera accoglievamo tutti con un sorriso e un bicchiere di vino. C'è questa curiosità insaziabile verso l'altro, verso ciò che sta oltre. Il brano vive di quel contrasto. Il rigore estetico dell'Est che si scioglie nell'emotività tutta italiana. È la ricerca di un calore umano che superi le ideologie. Essere italiani significa proprio questo. Essere l'ago della bilancia sentimentale tra due mondi. E la rossa è la mia spia che è tornata dal freddo con una canzone in tasca.
0: Una spia che non cerca segreti di Stato, ma segreti del cuore. Mi piace questa visione. La Romagna come ambasciata universale della bellezza. Allora, copriamoci bene, ma teniamo il cuore aperto, perché stiamo per volare verso Mosca con il passaporto dell'arte. Su Radio Talpa, ecco a voi un classico che profuma di storia e di mistero. La rossa del Cremlino.

in relazione ai tuoi capelli rossi come la piazza del Cremlino e dalle labbra alle bandiere come alla piazza del Cremlino. Che bei cappotti da stracano fanno a Leningrado. Oh, che bei cappotti da stracano fanno a Leningrado. Forse, forse dovrei dirti

abbiamo attraversato confini geografici e politici, ma ora scendiamo su un terreno più nudo, quasi d'asfalto. C'è una canzone nel tuo scrigno che ha la stessa pelle ruvida e dolente di Angie dei Rolling Stones. Si chiama Annie. È il ritratto di una ragazza che ha scelto, o a cui è stata data in sorte, la vita di strada. Una storia cruda, senza sconti, che però tu accarezzi con una sensibilità rara. E qui c'è un segreto da Radio Talpa. So che di questo brano esiste una versione leggendaria incisa da una divina della nostra musica, Patti Pravo. Lei, che quando parla agli amici autori si fa chiamare semplicemente Nicola, la metta l'ha fatta su anni fa, chissà se Nicola deciderà mai di liberarla in rete per farci questo regalo, ma intanto godiamoci l'originale. La verità di chi non ha casa se non la notte. Su Radio Talpa, la voce di Sant'Andrea in Annie.

0: Siamo arrivati alla fine di questo viaggio incredibile. Abbiamo riso, abbiamo ricordato la pancia tonda di un'arancia e il freddo del Cremlino. Rod, per salutarci hai scelto un brano che suona come un testamento affettivo, un invito alla cura, se mi vuoi bene. In un'epoca di grandi proclami e rumori inutili, tu chiudi, chiedendo la cosa più semplice e difficile del mondo. Lascio a te l'ultima parola prima di alzare il volume su questo pezzo che ci riporta a casa, con i piedi nella nostra terra e il cuore ovunque ci sia bellezza.
1: Grazie Andrea, è stato un piacere scavare con te. Questa canzone è il mio modo per dire che l'amore non è un possesso, ma uno spazio di libertà. Se mi vuoi bene, lasciami essere ciò che sono. È il mio augurio a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Cercate la vostra verità, anche se è scomoda, e portatela in giro con eleganza. Un abbraccio alla mia Romagna.
0: E allora con il cuore colmo di note chiudiamo in bellezza. Da Andrea e da tutto lo staff di Made in Romagna, un saluto a Sant'Andrea. Ci lasciamo con questa melodia che è un abbraccio aperto, se mi vuoi bene, Radio Talpa, la radio che scava e che vi vuole bene davvero. Alla prossima.
2: Buongiorno amore, è tanto tempo che aspettavo qui, volevo dirlo in un modo migliore, e arriva un altro Natale. Buongiorno amore, avrei voluto dirtelo così, odore di cannella sopra la neve, dà un'atmosfera speciale. Buongiorno amore, l'ho capito solo adesso, e si rimane puri nell'ingenuità.

vieni con me. Se mi vuoi bene, se mi vuoi bene, dimmelo così. Non hai bisogno di tante parole, solo un bacino d'amore. Se mi vuoi bene, tutti vedono il tuo sguardo. Se mi vuoi bene, arrivo prima sul traguardo. Se mi vuoi bene, non ti parlo d'amore. Potremmo costruire un

0: mi vuoi bene, dimmelo così. Potremmo costruire un mondo migliore con solo quattro parole, se mi vuoi bene.
1: Bene Andrea, com'era la tisana, eh? Tutto sommato i nostri gemelli digitali hanno fatto il loro lavoro.
2: Devo dire che questo esperimento mi è piaciuto e spero anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Ma non è che poi l'intelligenza artificiale ci porta via il lavoro a me di presentatore e a te di musicista?
1: Il tema è attualissimo. Ti confermo comunque che i brani che abbiamo ascoltato non sono stati generati dall'intelligenza artificiale e che dietro ci sono anni di duro lavoro. E comunque io la musica la suono dal vivo, nelle piazze e nelle strade, col mio violino e la mia voce.
2: E con il tuo talento alieno. Certamente la vedo dura per l'AI essere artisticamente creativa. E comunque l'algoritmo non ci sconfiggerà. E con questo auspicio salutiamo gli alieni ascoltatori di Radio Talpa. Appuntamento alla prossima puntata su un altro pianeta di Made in Romagna.

con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talp dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Vi voglio riportare anche in questo appuntamento nel magico mondo dei tormentoni estivi, delle canzoni balneari, dei successi estivi. Abbiamo già avuto un appuntamento precedente con queste belle canzoni estive e ha riscosso molto, molti consensi. Siete stati molto carini, avete apprezzato. E allora, visto che i successi estivi sono talmente tanti, parliamo di quelli italiani, perché no? Un altro appuntamento ce lo vogliamo gustare insieme, anche perché gustare, anche perché sono delle canzoni molto belle, sono canzoni allegre, canzoni solari. Ah beh, non mi sono presentato. Ciao a tutti da Stefano Gentilini, buon ascolto, mettetevi comodi come sempre e partiamo. Tormentoni estivi, a voi!

0: come back.
1: E noi non glielo diciamo alla mamma. Va bene, Giuni Russo, l'abbiamo ritrovata. Grande, ne abbiamo già parlato nello scorso appuntamento. Abbiamo fatto qualche cenno sulla sua carriera, è veramente una delle grandi cantanti italiane. C'è chi sostiene che è lei la più grande invece di Mina, però opinioni. Alghero, Giuni Russo, è uscito nell'estate 1986, per la precisione venne pubblicato nel giugno 1986 dall'album Giuni. Ottenne un discreto successo, leggermente tiepido per quanto riguarda le vendite, ma nel tempo divenne un evergreen degli anni 80, al punto di raggiungere la medesima popolarità di Un'estate al mare. Nel 2014 la città di Alghero, riconoscente, ha intitolato a Giuni Russo uno dei suoi spazi più belli, la piazza sul colle Balaguer. Giuni Russo era qui a Radio Talpa sull'appuntamento Come Back insieme a Stefano Gentilini. Ritroviamo ancora i due pazzi, sì, perché hanno segnato un'altra estate, quella del 1985. I Righeira, pazzi simpaticamente, i Righeira.

sta finendo. Hey, Righeira, la frase che io ricordo sempre di questo motivo è: l'estate sta finendo, sto diventando grande, ma questo non mi va. E ogni fine estate me la ricanto. Veramente un pezzo carino, questo è uscito nella calda estate del 1985. Ritroviamo ancora i due Righeira, simpatici, pubblicarono il pezzo il 20 maggio del 1985, si chiamava L'estate sta finendo. Il genere l'avete sentito, è Italo Disco. Anzi, a proposito del genere Italo Disco, vi annuncio sin da ora che uno dei prossimi appuntamenti, forse anche due, di comeback, saranno dedicati all'Italo Disco, che comunque ha un ruolo importantissimo nella musica dance internazionale. Dunque continuiamo, ritorniamo a noi. Il pezzo fu prodotto dai La Bionda, raggiunse quell'estate il primo posto in classifica in Italia, vinse il Festival Bar dell'85 e parla della sensazione di malinconia che si prova alla fine della stagione. È quella sensazione che tutti noi riminesi, o perlomeno qui della Riviera Adriatica, proviamo quando finisce l'estate, i turisti se ne vanno, gli ombrelloni si chiudono per sempre. Una sensazione di malinconia che ripropone questa canzone, per quello che è molto carina, anche di un aspetto, se vogliamo, malinconico. Entrò fra l'altro in classifica in buona posizione in Germania e anche in Svizzera. Piccola particolarità: alle tastiere c'era un altro simpaticone, Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, di Elio e le Storie Tese, che conosciamo bene, eh? Quindi anche lui si è unito al gruppo dei Righeira in questa occasione. Andiamo avanti. Luca Carboni, da Bologna a Riccione con la moto di notte.

0: di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Abbiamo fatto un bel salto dall'estate caldissima del 1985 a quella altrettanto calda del 1992. Luca Carboni dall'album Carboni, il pezzo era Mare, Mare, mamma mia che tormentone. Quell'estate era veramente passato tantissimo. La musica era di Carboni e Mauro Malavasi, il testo di Luca Carboni. Tratta, come avete sentito e come sapete bene, di un viaggio da Bologna la sera in moto per arrivare a Riccione e abbracciare il mare. Vinse il Festival Bar del 1992 e quindi lo abbiamo giustamente inserito nei grandi successi estivi, nei grandi tormentoni estivi che stiamo trattando in questo appuntamento Comeback insieme a Stefano Gentilini su Radio Talpa. Continuiamo, c'è ancora tempo, spazio per altri successoni bollenti. Questi sono i Luna Pop.

27 maggio del 1999, quindi stiamo avvicinando ai giorni nostri. Luna Pop 50 Special. Testo e musica delle canzoni erano scritte da Cesare Cremonini, che era il frontman della band, eh? Ha dichiarato di averla scritta poco prima di affrontare gli esami di maturità, quindi veramente un genio il nostro Cesarone nazionale. Il pezzo arriverà fino alla vetta della classifica italiana, suonava tantissimo nelle radio e comunque ovunque. Esistono due video del brano, il primo del 99, un po' più economico diciamo, e poi uno molto più bello del 2000, più elaborato. Grande successo, 50 Special, Luna Pop su Comeback. Tema di oggi è tormentoni estivi. Voglio ricordarvi che l'appuntamento con Comeback si rinnova ogni settimana alle ore 21 su Radio Talpa Cattolica e si ripete il martedì, si replica il martedì alle ore 14. Ancora grazie per ascoltarci, dicevo, diversi consensi, vi ringrazio molto, ce la mettiamo tutta. Ancora lui, Cesare Cremonini, qualche anno dopo, molti anni dopo.

Bella, bella, bella, bella, bella. Bravo Cesare Cremonini, bella, veramente bella. Questa fu una colonna sonora di un mio viaggio che feci in camper verso Londra. Quando dice ci piace l'Inghilterra, mi piacque da subito, dai primi ascolti. Bravo Cesare Cremonini, siamo passati dal 99 al 2010. Mondo, pubblicato in aprile del 2010, raggiunse presto le prime posizioni della classifica italiana, suonava ovunque e raggiunse la numero uno delle Airplay, più trasmessa dalle radio. Ha vinto inoltre il premio MTV The Summer Song, il premio della critica, The Summer Song. Quindi lasciamo a mani in cuore, perché è veramente un bel tormentone estivo questo, eh? Mondo con Cesare Cremonini. Siamo alla fine, volevo farvi ascoltare un pezzo estivo che io ascolto sempre con piacere. Mi ricorda veramente sempre l'estate quando lo sento suonare in giro, nelle radio e ovunque. Franco Califano, ascoltiamo solo un pezzo, poi avremo l'ultimo motivo. Vi anticipo 883.

Così, per ricordare il grande Franco Califano che ha scritto delle canzoni bellissime. Confermi? Sì, vanno. Mi danno conferma, veramente era un grande, ha scritto per Mia Martini, per tante altre grandi artiste italiane. Lasciamolo con questa bella canzone che si chiamava un'estate fa, in tema col nostro programma. E l'ultimo pezzo lo lanciamo subito, anche questo fu un tormentone dell'anno 1992, uscì in estate, raggiunse il primo posto Hit Italia. Ha venduto oltre 700.000 copie. Max Pezzali, 883.

un motivo molto proposto nelle radio e anche inserito spesso nelle nostre playlist quando andiamo a fare ginnastica, dai, dite la verità. È il primo grande successo di Max Pezzali, 883, hanno ucciso l'uomo ragno. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Stefano Gentilini mi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21, replica ore 14 di martedì. Ciao e ascoltate sempre Radio Talpa, è un ordine.

si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre nel

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: E si ricomincia, come tutte le volte, dalla stessa radio, allo stesso orario, indovinate che c'è? Chilling Me Softly, Smooth Night. Ben ritrovati, Patrizio Sigona con voi per tenervi compagnia e presentarvi tante altre novità nel mondo della contemporary jazz che mi arriva qui sulla scrivania e io non faccio neanche in tempo a smaltirle tutte. Una dietro l'altra proprio, e ne metto una e ne arriva un'altra e non so più che cosa fare. Beh, senti, alla fine sai che c'è? La musica è talmente bella che l'ascoltiamo e la riascoltiamo. Come per esempio Andrew New, che è proprio una novità, sia di cognome Andrew New, nuovo, ma nuovo come non si sa che, ma soprattutto perché questo è il suo ultimo singolo che si chiama Evening Stroll, passeggiata. Andrew New, a Chilling Me

incredibile, quello tra le passeggiate, il saper vivere italiano e la musica brasiliana. Quindi tutto questo l'ha generato André New, musicista brasiliano che ha voluto con questo singolo rendere omaggio allo stile di vita italiano. E appunto la passeggiata, questo modo di uscire, di stare insieme, di socializzare, tipicamente nostro, mediterraneo, tipicamente italiano, questo piacere di convivere insieme agli altri. André New, il suo ultimo singolo, che ascolteremo ancora e ancora in attesa anche dell'album Heaven in Stroll, tra virgolette, passeggiata italiana. Meglio di così non c'era. Ma adesso passiamo a una voce femminile, anche questa è una novità. Lei si chiama Emmy e questo suo singolo è Always in My Head, sempre qui da Chill Me Softly, Smooth Night.

una delle star mondiali della smooth jazz internazionale, Eric Knight, torna finalmente con un altro singolo appena mettiamoci un'altra appena uscito, si chiama Exotica e racchiude tutto il suo viaggiare per il mondo, perché questo signore ama viaggiare per il mondo, si sposta da una parte all'altra del mondo con una facilità estrema. Exotica, il singolo in attesa del prossimo album di Eric Knight. C'è tutto, eh? C'è il Costa Rica, c'è il Messico, c'è tutto dentro questo brano, assolutamente sì, abbiamo viaggiato. E ringrazio quindi tutti coloro i quali mi mandano continuamente messaggi su WhatsApp. Ricordo, c'è un numero WhatsApp 327-6852-592 con i quali mi suggerite addirittura i vostri brani, come il caso per esempio del prossimo rapper che si chiama Eric Robertson.

0: meravigliosa canzone, un pieno al rhythm and blues, quello di Eric Robertson, musicista, compositore famoso in tutto il mondo anche come Errol, ma soprattutto di questa seconda dolcissima voce che è quella di Avery Sunshine, per chi non l'avesse riconosciuta. E questo grazie sempre a voi, perché Sweeter Than You, che è un ultimissimo singolo di Eric Robertson e Avery Sunshine, è uscito, mi pare, a inizi di febbraio di quest'anno, ma l'avete suggerito voi al 327-68-52-592. Vedete quanto è importante avere questa cosa? Ma intanto ascoltiamo un grande amico.
1: Hey everyone, saxophonist Gerald Albright here, letting you know about a hot project. When I say hot, I mean really hot. It's called Hot Chocolate. It is my 24th career project. It's an EP of 3 songs that we feel so great about. I know you're going to enjoy them. One of the songs features one of my dear friends and one of my favorite vocalists of all time, Miss Layla Hathaway. And so groove with these songs, download them, purchase them, make your day better with Hot Chocolate.
0: Gerald Albright, ultimissimo singolo anche per lui, dall'album che arriverà a breve, si chiama Hot Chocolate. E adesso ascoltiamo More Than Enough.

e i grandi artisti, i grandi musicisti di quella che è la contemporary jazz più attuale, la smooth jazz degli ultimi anni, come Gerald Bright per esempio, sassofonista eclettico, ma tanti altri stanno per presentarci. Io ve li sto mandando piano piano in onda per farvi sentire i singoli dei prossimi produzioni di questi signori. Come per esempio stiamo aspettando l'ultimo di Najee. Qui lo vogliamo riascoltare con un album del 2025 da cui abbiamo estratto Catch a Feeling insieme a Will Downing.

Un tuffo nel passato, torniamo al 2018 per riscoprire questo gruppo che a parer mio è anche un po' troppo dimenticato per essere così, come dire, poco ascoltato e poco diffuso ovviamente dal mondo della radio. Ed è un peccato perché loro sono gli Aston Grey Project, molto interessanti, assolutamente, anche perché fanno una contemporary jazz piena di tante cose, di soul, di rhythm and blues, di jazz, ma tantissime anche sonorità. Questo era un album del 2018, si chiamava, se non vado errato, Out of Time, e da questo album abbiamo voluto riascoltare No One Can Love You More, con la voce bellissima di Danny Wilburn. Ma la musica jazz non è soltanto internazionale, è anche italianissima, come questa signora, Erika Petty.

0: Jazz nostrano, quello della cantante chitarrista Erika Petti, da questo album del 2025 che si chiamava Tornerai, abbiamo ascoltato Smokey Bar.
1: The best contemporary jazz in the world.

Anche per lui una novità, questo ultimo disco, perché un intero album è uscito, The Cool Side of 55th. Sto parlando di Constantine Clash Tony, che abbiamo ascoltato con Separable. Ma adesso Linda Webster, Music and Me, una novità 2026 su Jimmy Suffley.

Quando la musica è elegante, raffinata, non può essere altro che quella di Chilli Me Softly, Smooth Night. Come questa chicca, appena, mettiamoci i soliti 200, appena uscita dal compositore, nonché arrangiatore, nonché musicista francese Philippe Sess, famosissimo per gli amanti del vero puro jazz. Qui esce insieme a Eric Darius, il sassofonista americano, con questo loro ultimissimo 45 giri che si chiama City Sync, una novità. Ma un'altra novità italianissima è questa, un'altra scoperta di Papik. Lei si chiama Stessi, una giovane cantante napoletana. Qui il suo ultimo 45 giri, per un momento, Stessi su Chilli Me Softly, Smooth Night.

E spesso bisogna anche, come dire, patire la qualità del suono. Se si vogliono delle anteprime, se si vogliono delle novità, bisogna anche arrivare a cercarle sulla rete. Non sempre tutto che si trova è di buona qualità, come nel caso di questo ultimissimo ritorno di Ronald Lawrence Albert Simpson. Mettici un altro nome, un altro cognome, per favore. Vabbè, chiamiamolo Ronnie Jordan, così avete riconosciuto qual è il personaggio. Storico chitarrista, compositore britannico, uno dei re della smooth jazz e dell'acid jazz internazionale. Torna insieme a questo gruppo che è un gioco di parole, perché si chiamano ACI di Jazz. Scritto ACI come Automobile Club Italia, tanto per capirsi, ma in realtà è ACI di Jazz, ACI Jazz, poche parole. Questo è il loro ultimo brano estratto dall'album The Groovy Mood del 2026. Il brano è So What If I Stay. Ma detto questo, un'altra novità ci sta arrivando dalla voce della signora Dominique Fil-

0: E rientra anche nel circuito delle novità anche questa cantante canadese pluripremiata con non si sa quanti award nella sua carriera. Torna con questo singolo, The River. È una canzone dedicata alla interazione tra la natura e il proprio io. È un molto intrinseca, diciamo la verità. È una bella canzone cantata da una grandissima cantante soul che ha un aspetto tipicamente jazz, ma insomma, pesantina, eh?
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: D'altronde non tutto è semplice, ascoltabile, fruibile, piacevole. Spesso e volentieri vi porto delle novità che hanno un senso anche importante, no? Diciamo la verità. Quindi è giusto saper mediare la musica ascoltabile che ci, in qualche modo ci rilassa, con quella che invece ci fa pensare. Lui è giapponese, si chiama Wakana. E questo è il suo ultimo singolo, After Hours.

0: Wakana Inamura, suo ultimo singolo.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Meravigliosa canzone questa, scritta da Torquato Neto tantissimi anni fa e suonata e interpretata da Stacey Kent, questa voce stupenda a dir poco. Il brano era famosissimo To Say Goodbye. E approfitto di dirvi arrivederci perché ormai il programma sta per concludersi. Passiamo quindi ad ascoltare l'ultimo brano della puntata di oggi e poi ci diremo To Say Goodbye.

0: The Steve Bell Project, insieme alla voce di Chiara Abigail. Abbiamo ascoltato in questo mondo, in this world, in questo mondo così strano, particolare, ma anche bello. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a rimanere su questa emittente, continuare ad ascoltare i programmi di questa radio e soprattutto vi rimando alla prossima puntata di Cieli Mi Soffli, sempre con tantissime novità. Intanto scrivetemi sul numero di WhatsApp 327-68-52-592. E che altro ho da dirvi se non ringraziare tutti tantissimi e tantissime ascoltatrici e ascoltatori che ogni giorno mi seguono e mi danno il sostegno giusto. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e buonanotte da Patrizio Sigona. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Grazie a tutti e buonanotte, direi, a questo punto.
5: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Bene, ben ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpo, perché Contrasti Sonori è una trasmissione di Radio Talpo, una trasmissione un po' strana, come ho detto nelle altre puntate, perché mette a confronto, a scontro, come si vuol dire, interpretazioni, voci, sonorità, diciamo anche di qualche secolo fa, con quelle del pop rock, musica classica, lirica, pop rock. Oggi la puntata è molto impegnativa. Abbiamo il Led Zeppelin, Andrés Segovia, il grande chitarrista spagnolo, i Creedence Clearwater Revival, Glenn Gould, il grande pianista, i REM e Yasha Heifetz, grande violinista, per cui abbiamo proprio un incontro tra strumenti anche, no? La grande chitarra, il grande pianoforte e il grande violino. Direi che si può cominciare, vero? La regia mi dice di sì, bellissimo avere sempre una regia vicino. E sì, abbiamo tutto a posto qua, grazie. E niente, partiamo con i Led Zeppelin. Di solito partiamo con un brano classico, stavolta partiamo invece con uno dei grandi interpreti del pop rock, o meglio un po' quelli che hanno segnato la strada del heavy metal. I Led Zeppelin sono una band che si è formata nel 68, poi il tempo consuma tutti quanti. Oggi alcuni di loro, come Robert Plant, continuano una scena da solisti, e il brano che noi andiamo ad ascoltare si chiama Stairway to Heaven ed è un brano del 1971, i Led Zeppelin.

Bene, abbiamo ascoltato i Led Zeppelin con questa bellissima canzone, Stairway to Heaven, un brano del 71, e dalla chitarra elettrica di Led Zeppelin passiamo alla grande chitarra acustica di un grande interprete. Si tratta di Andrés Segovia Torres. È stato, insomma, uno dei più grandi maestri di questo tipo di musica classica. E di Torres, Segovia, nonché Andrés, ci ascoltiamo una interpretazione di Bach, la suite numero 6, numero 3, due volte, cioè in C maggiore e C minore, e poi abbiamo l'opera 996 e la 1006. Che dire, interpreta Bach, questo grande compositore tedesco del 1685, quando è nato, poi è morto nel 1750, questi alcuni dati tanto per rendere un pochettino, dare qualche informazione. E invece Andrés Segovia è nato nel 1893 a Linares in Spagna e poi è morto nel 1987 a Madrid in Spagna sempre. E ascoltiamo allora di Segovia queste suite di Bach, eccole qua.

sempre Andrea Segovia, sempre dall'ascolto di Radio Talpa. Passiamo adesso alla suite dell'opera 996.